0: ar.
1: Todo è fare o down, fare toda.
2: Radio Boom. Bom, bom, bobo dom, bom, bom, bom, bobo dom.